0: tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai.
1: Ihr hört Radio 98.1. Besser am Abend.